scialandro per farci affogar, civette che allettano per trarci le piume, comete che brillano per toglierci il lume, sono rose spinose, sono volpi vezzose, sono orse benigne, colombe maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni, che

sirene che incandano, il resto non dico. Sirene che candano, il resto non dico. Civette che allettano, il resto non dico. Comete che brillano, il resto non dico. Sono rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, coronde maligne, maestre d'inganni, amiche d'affanni,

0: lasciatemi venire. Andrà benissimo, siamo uguali in statura. E giù la veste, fai niente paura.
1: Sì, per carità, sì.
0: Entri, che mal facciamo. La porta chiuderò. Ma come puoi agganciarmi ai capelli?
1: Una mia cuffia prenderà il gabinetto presto.
0: Che canta è quella? Ma attenti,
1: che sono eccitante.
0: Non è vero.

0: Che novità? Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza?
1: E via, ma io stavo qui mettendo.
0: Via mettendo?
1: Ma certe robe, era mai quella sua santa che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Mami, il foglio che figura di scrisse.
0: Cos'è con questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Oh, convinché abbiate il gran pensiero in mente.
1: Di chi?
0: L'ave qualcuno.
1: Ma chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che vasso mi diceste alla sua stanza?
1: Alla sua stanza? O qui? Non viene bene.
0: Susanna, e donde viene che siete si turbata?
1: Per la mia cameriera.
0: Io non sono nulla, ma turbata senz'altro. È vero, e lo vedrete adesso. Susanna, gli ha sortito.

0: cui voi non aprite.
1: E perché non c'è nel mio camera aprire?
0: E ben lasciate, l'aprirei senza chiari. Ente!
1: Vorreste che battaglia ad una dama, l'onore?
0: È vero, io sbaglio. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, ancor le porte io prima chiuderò. Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.
1: Andiamo.
0: Susanna starà qui finché torniamo.

0: tutto come lasciai. Volete dunque aprire voi stessa, o peggio?
1: Ahimè, fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capaci di mancare la dovere?
0: Come vi piace! Entro quel gabinetto che vi chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma ditemi tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece un oggetto che ragione e sospetto non si deve lasciar per questa sera una purlina scelta di farsi disponibile, io vi giuro che l'amor non è sto!
0: E dunque dite, l'ucciderò!
1: Sentite! Ah, non ancora!
0: Parlate!
1: E un fanciullo!
0: Un fanciullo?
1: Sì! Che rovino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo bacio in ogni luogo! Come? Non è partito? Scellerati! Ecco i dubbi spiegati! Ecco l'imbroglio! Ecco il raggiro! Onde va per te il foglio!

0: mai bacio rinchiuso.
1: Fusante per la vita
0: mia. Mai tremiti palpiti.
1: Fusol per la vita
0: mia. E un foglio sì barbaro.
1: Che fido il foglio a voi per passeggio.
0: Aperti il mio foglio.

0: sorelle che vede di tu. Cosa dici, sai, sei nato?
1: Ascoltate.
0: Mia parla di su.
1: Ascoltate.
0: Mia parla di su.
2: Dal balcone che guardi il giardino, mille cose, quelli dici, ti ha detto, e poc'anzi

0: non posso.
1: Come mai diventasti sì grosso?
0: Bene, non posso, non posso.
1: Quelle sapo non fosti così.
2: Ah, chissà, da succede così.
1: Chi direbbe?
3: Esiste per pazzo.
1: Che dite? E abbapparmi un ragazzo. Per lui.
3: Maledetto, maledetto.
1: E il suo punto, e il suo punto.
2: Da Siviglia, chiamalo qui giunto.
1: E da Siviglia ci forse sarà.
4: Questo no, che cavallo, io non vedi saltare di là.
1: Pazienza!
3: Come mai?
1: Finiamo questo ballo!
3: Se ce la fiera!
1: Dunque corre
2: giù!
1: Ma perché il timone,
2: il timone?
1: L'apri chiuso, aspettando quel carro mi sento, ti pettappi su.

0: Le dunque saranno queste carte che
1: compraste? Or chi li ave?
2: Solo in trappola, solo in trappola.

pace. E coniunque che rimar, e coniunque che rimar. Il tuo avvocato venga a far le sue difese, le legittime pretese, venga a palesare.

ci sentono di meloni Vittorio, Vittorio, femminio, femminio, di se sinistro ci sentono di meloni Avranno per me qui la stessa regione

su via, fa senno, aspettalo fra del tempo. Desdemona bella, che nel segreto dei tuoi sogni adori, presta in uggia per rane con schipaggio di quel selvaggio dalle gonfie labbra. Buon Roderigo, amico tuo sincero, mi professo, nel più forte ambascia, soffre di potre.

0: marito pavilano dall'alta africano
1: andiamo giù
0: in voi a questo sorso guarda oggi in faccia tutta Cipro è una lode di gioia dunque
1: c'è sta tornare a

0: che vedo animarsi la fissa casa prendo di ancora Otello in sacca
1: andiamo avanti ah, ah, ah, ah. Fiorine